ebbi a pie veduto il suo nemico usar cavallo e scende e impugna l'un l'altro il ferro.

Con diretta lo sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi la tarinova. Con desparfare, sparfare, sparfaretta. Stimolo, ma